goleta pro maika. Hingo blekka goleta pro maika. Hingo blekka goleta. Che che kalatila, kalatila, kalatila. Che che che kalatila, kalatila, kalatila. Che che che kalatila, kalatila, kalatila.